0: Summer.
1: Best Muscat. Strișna
0: Musca.
1: Aruna Musca.
0: Party Musca.
1: Stai.
0: Tu e Best FM.